0: Oye, Didier.
1: Ay, adumiti. Oh, ay, adumiti.
0: Ay, adumiti. Ay, adumiti. Ay, adumiti. Ay, adumiti. Ay, adumiti. Ay, adumiti.

Yesu se mene wi asinyina hai na di wanti ma chi no ore na di esu muda na emo obenya kwa hai so mene esu be na etruwa ayifan wako do ni da so na asa.

Ikemo. Obu nebi na come to Kasurobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo.

mini waya. Semi mini da fom, mini da fom. And I mina was ye. Eradie. Eradie. Eradie. Meta ukasio. Eradie. Semi mudi mudi. Semi mudi mudi. Semi mudi mudi. Eradie.

chine di na me hu se ni awote e free me recently na me yan hu se we di obiare ha moda e di onua wuti me me se me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be shase nyame onua ha moda o ma wo nye enkrofo onyo